sojala moshate le gore sengwe se sigametse ke bo mosetana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tshopana la tsela mosetana wa marata go lejwa dumela le fukola motse gape le fare ke sa le ke go thumile le thole le ntshotshonono thatha matsholana le ya botlhabatsa matsha di kona matsa go mosetana wa batho.